ghetto, ghetto, ghetto, ghetto, ghetto, ghetto, ghetto, ghetto, ghetto, ghetto, ghetto, ghetto, ghetto, ghetto, ghetto, ghetto, ghetto, ghetto, ghetto, ghetto, ghetto, ghetto, ghetto, ghetto, ghetto, ghetto, ghetto, ghetto, ghetto, ghetto, ghetto, ghetto, ghetto, ghetto, ghetto, ghetto, ghetto, ghetto, ghetto, ghetto, ghetto, ghetto, ghetto, ghetto, ghetto, ghetto, ghetto, ghetto, ghetto, ghetto, ghetto, ghetto, ghetto, ghetto, ghetto, ghetto, ghetto, ghetto, ghetto, ghetto, ghetto, ghetto, ghetto, ghetto, ghetto, ghetto, ghetto, ghetto, ghetto, ghetto, ghetto, ghetto, ghetto, ghetto, ghetto, ghet